Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese, scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni. O capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del Nord, del Sud oppure Albania Centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prenchiakovan è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Ciamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone e seguito da un piccolo coro sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham sopra il bordone vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radiotelevisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radiotelevisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrigjona fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboreci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese, in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale, e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004, grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese, scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni. O capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del nord, del sud oppure Albania centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prentjakova ne è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Chamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone, e seguito da un piccolo coro, sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham, sopra il bordone, vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

Ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano a gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radio Televisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radio televisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrijona fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese, in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale, e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004, grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese. Scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni. O capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del Nord, del Sud oppure Albania Centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prenkija Kovan è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Ciamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone e seguito da un piccolo coro sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham sopra il bordone vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

Ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano a gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radiotelevisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radiotelevisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrijone fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004 grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese, scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni o capelli d'oro. Che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del nord, del sud oppure Albania centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prentjakovan è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Chamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di

migranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone, e seguito da un piccolo coro, sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham sopra il bordone vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano a gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radio Televisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radio televisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelli dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrigjona fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004 grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Ciamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone, e seguito da un piccolo coro, sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham sopra il bordone vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta.

ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radio Televisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radio televisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelli dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Atrigione fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese, in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale, e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004, grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese, scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni o capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del nord, del sud oppure Albania centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prenkja Kovan è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Ciamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone, e seguito da un piccolo coro, sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham, sopra il bordone, vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radiotelevisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radiotelevisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Atërgjone fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004 grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese, scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni, in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni. O capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del nord, del sud oppure Albania centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prenkja Kovan è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Chamri, oggetto di aspre controverso tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone, e seguito da un piccolo coro, sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham, sopra il bordone, vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

Ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano a gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radiotelevisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radiotelevisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrijone fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004 grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese, scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni o capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del Nord, del Sud oppure Albania Centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prenkja Kovan è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Chamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone, e seguito da un piccolo coro, sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham sopra il bordone vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie toskelab.

ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano a gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radiotelevisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radiotelevisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrigjona fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese, in quinto posto di Ronan Ishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale, e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004, grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

parleremo in questa trasmissione della musica albanese. Scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni. O capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del nord, del sud oppure Albania centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti.

con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prentjakova ne è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Chamri, oggetto di aspre controverso tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone, e seguito da un piccolo coro, sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham, sopra il bordone, vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radio Televisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radio televisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrigjona fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboreci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese, in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale, e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004, grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.